0: Radio City Brno.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.